mezza mare, mamma mia, si solterà. L'ora è bella per danzare, chiarina, non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si solterà. L'ora è bella per danzare, chiarina, non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si solterà. Questo in

avanza, salta, gira, gira, ogni po' piacere più va. Già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni po' piacere più va. Già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà. Già s'avanza, si ritira, e all'assalto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna va e quella, con la rossa va seconda, con la sforna fermo sta. Viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un pascià, e il più bel piacere del mondo, la più cara volontà. Mamma mia, mamma mia.